0: András a saltar gli scrinoli. Un ultimo languesit. Quante gettato. Sciubu cazzica de dantera. Alba. Sofo.
1: Dall'immagine.